Radio Realnox, la nostra barri. Lui che c'è lì. Sala coccio merrece. Savia. Papponovo va.

domandare non so se non temo se non do sabbio non dare non so se non temo se non do sabbio non dare non so se non temo se non do sabbio non dare non so se non temo se non do sabbio non dare.

Este, bevore. Kuvarice manje zbori, da ti ručak ne zagori, don't happy.

Marocco. Marocco. Marocco. Zemlja obećana. Marocco. Marocco. Marocco. A ono kar vidimo.